0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: good
1: tra
3: bon
1: da
3: con
1: tra ban
3: da.

0: Con
1: tra banda.
2: Con
1: tra banda.
0: Con
1: tra banda.
0: Con
1: tra banda.
2: Con
1: tra banda.
3: Con 91.4
4: FM Barcelona. Qué bonito.

0: Con
1: Tra-banda.
2: Con
1: Tra-banda.
0: Con
2: Tra-banda.
0: Con
2: Tra-banda.
1: Con Tra-banda.
3: 91.4
4: FM Barcelona.
3: Qué bonito.